0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
2: Segnale orario.
3: Sono le 2:02.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Chista si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: sono le 3:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: 4 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: le 4 e 52 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchi.

0: avevo colori da sole, avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to
2: back. Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

pillole. Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. 1976 Record, i dischi della Radio In.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 1976 Records, i dischi della radio in

0: Festa, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: questa è Radio Patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Virotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Back to back.
1: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
1: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. 1976 Records, i dischi della radio in...

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: preferita è Radio Patata.
1: La tua radio sta suonando.
2: Here we go.
1: Radio Patata. Patata.
3: Tra poco,
1: warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
4: Segnale orario.
5: Sono le 7.
3: L'ora esatta vi è offerta da
6: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Warm up.
7: Warm up. Yeah.

0: up. Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana.
1: Okay, please.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
7: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
8: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
7: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse la guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
6: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento NOTAV. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo: temporale al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
9: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici: i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scorso scoppio della guerra in Iran di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
6: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Ethan Paul, che chiude 2º la Grand Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
2: Voglio un'estate normale.
1: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Moto Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
1: Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-a.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Top Italia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Lancio hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
6: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

questa è Radio Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, sempre nel tuo cuore.
1: 10. Raffica da 10.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar.

0: Radio. Sono le 11.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.

Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

0: alle 12 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tav, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei No Tav, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo Confcommercio SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
4: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su

0: Tutte le hit Italia ritmate 80-90 2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Bene, articolo 31 racconta la storia della toccata

bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Tra poco, Warm Up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
6: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
5: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme, che hanno colpito duramente la Gironda, ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese, tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa fra le vacanze estive degli italiani, la tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la Premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il Ministro dell'Economia Giorgetti per poter varare al primo Consiglio dei Ministri utile un decreto e attivare le misure entro il 1 agosto. C'è un problema di conti pubblici, i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
5: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
7: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Warm up.

0: Warm up. Primi giri. Su Radio Patata le novità della settimana.
1: This is a game. Whatever I play to you, you

0: Noi siamo Radio Patata. Warm up.
1: Yeah.
0: Primi giri. I New Music Files più patati.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
3: Warm up. Primi giri. Su Radio Patata. I New Music Files più patatosi della settimana.

0: siamo Radio Patata. Radio Patata. La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Fine. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Rewind.
1: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!
2: Toglietegli il microfono!

la cosa bella è che prima di cominciare la trasmissione apro i social, no? Giusto per trovare qualche notizia, perché se i social li sai usare sono un serbatoio di notizie più o meno interessanti. La cosa bella è che c'è una quantità pletorica di persone che sui social postano delle foto mentre vengono immortalate quando mangiano aragosta, tartufo, ostriche e sbocciano champagne come se non ci fosse.

0: Rewind.
1: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

dei Tears for Fears. Poi c'erano anche campionamenti tratti da Moving dei Brass Construction e poi anche qualcosa che arrivava da Curtis Blue. Sto parlando di questa vecchia cosa dei Culture Beat con No Deeper Meaning. Quasi 35 minuti al di là delle ore 14, amici, ben ritrovati, buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali. Siamo rigorosamente in onda anche

intervista.org Radio Fa Buon Sangue e poi la sede centrale Skylab 91, da dove il sottoscritto vi sta parlando e lo farà fino alle ore 20. Intanto, di solito la prima persona che manda il simpatico WhatsApp del caso è la zia Sonia. Oggi invece la zia

Matera. Ah, che meraviglia. Sono anni che gli avevo promesso che sarei andato a trovarlo, però effettivamente noi vendiamo promesse che si svilupperanno nel tempo, no? C'è chi non vende solo

Ordinaria cantante americana Fatima Provion, per quanto riguarda il genere soulful house, disco house e anche quel pizzico di new disco che non guasta, per questa traccia che unisce suoni classici alla disco music con l'house contemporanea, caratterizzato da una bella linea di basso incalzante, accordi di piano accompagnati anche da arrangiamenti vocali in perfetto stile coro gospel. Una meraviglia. Le 14:42 minuti, attenzione perché tra non molto parleremo di un

pezzo house di qualche annetto prima, mi pare del 1988, di Kim Hazel. Due radice quadrata di 231, anticappella alle 14:47. I minuti, amici. Dubai rende i suoi residenti promotori turistici della città nel tentativo di incoraggiare il turismo in grande difficoltà a causa della guerra in Iran. Il governo locale ha lanciato questo programma che riconosce benefit per un valore complessivo superiore dunque a 3.000 dirham, equivalenti a circa 720 euro, a chi invita amici o familiari residenti all'estero. Il premio non sarà in denaro, ma consiste in tre pacchetti per ogni residente di agevolazioni per esperienze enogastronomiche, soggiorni in alberghi e ingressi alle attrazioni della città. La promozione sarà valida per i soggiorni dal 20 luglio fino al 31 ottobre e ogni residente potrà invitare fino a 5 persone alla volta per un massimo di 3 inviti complessivi. All'iniziativa possono partecipare i cittadini e residenti degli Emirati Arabi Uniti che hanno almeno 18 anni. L'adesione è semplice: è necessario compilare un modulo pubblicato sul sito ufficiale Visit Dubai e indicare i dati della persona invitata, come nome.

Dubai, nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 31 ottobre 2026. Ogni visitatore può essere indicato una sola volta. Se è già stato registrato da un altro residente, la seconda candidatura non genera alcun premio. Come vedete, insomma, da quelle parti cercano di

Che meraviglia. 14:54, intanto un bacione grande alla zia Sonia che si è appena collegata su di noi, grazie ancora per essere presente in questa domenica 26 luglio 2026. Attenzione perché tra poco parleremo di quest'altra cosa, perché i napoletani una ne fanno, 100 ne pensano, e parleremo dei topi lanciati nell'abitacolo delle auto con i finestrini abbassati, il nuovo metodo per rubare le auto. Vi racconteremo quest'altra, via. Intanto continuate se volete a mandare i vostri sms e whatsapp del caso, graditissimi anche oggi. 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911, vi ricordo che saremo rigorosamente in diretta fino alle 20. Intanto un altro di quei pezzi, esatto, un grande capolavoro, Joy Negro, Must Be The Music.

0: Just Be The Music, un classico brano house, disco house britannico. L'anno di grazia era il 1999 a cura del DJ produttore Joey Negro, anche se lui in realtà si chiamava e si chiama Dave Lee. Questo classico da club che vantava la voce potente di Taka Boom, era la sorella della leggenda del funk Chaka Khan, se la cosa può interessarvi. Un brano che aveva varcato anche i confini delle piste da ballo, diventando una traccia di successo, come dicono quelli bravi mainstream, piazzandosi anche molto bene nelle classifiche specializzate. Allora, amici, da giorni sono aumentati video su TikTok e altri social in cui i cittadini frustrati denunciano una nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Secondo quanto emerge dai racconti, il sistema è semplice. I rapinatori, nella zona dell'asse mediano, la superstrada che attraversa l'Interland a nord di Napoli e parte della provincia di Caserta, aspettano un'auto con i finestrini abbassati per lanciare all'interno dell'abitacolo un topo morto. Ciò manda nel panico il guidatore, che agitato si ferma e scende dal veicolo. In quel momento intervengono i complici, che in pochi secondi salgono sulla macchina portandola via. Questo è quello che si legge sull'edizione di Napoli del Corriere della Sera, e nonostante le denunce sui social, al momento non risultano segnalazioni alle forze dell'ordine, tantomeno comunicazioni ufficiali da parte di queste ultime che possano confermare rapine con questo metodo. Ma però effettivamente riflettevo su una cosa, no? Cioè, a parte che secondo me invece dei topi dovrebbero lanciare banconote da 500 euro, in quel caso magari l'automobilista potrebbe frenare di botto. No, ma sono anni che io vorrei installare una mitragliatrice sul tetto della mia macchina, una mitragliatrice invisibile, però qualcuno si ostina a dirmi di no. Vabbè. Poi ancora una volta la cosa esecrabile è che vanno di mezzo gli animali in balia dell'animale più feroce al mondo.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
3: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
4: Tutto per me. Wow.
5: Presidente,
6: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.
7: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.

pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Scrivimelo! Ricatto, potere e sopraffazione! Sopraffazione!

proposito, saluto le ballerine ufficiali della radio Filomena e Rossella, sempre presenti, onnipresenti, catturando perfettamente le sonorità.

importante, no? Anche se è qualcosa che ci deve fare riflettere, perché stiamo parlando sempre meno. Perdiamo 338 parole al giorno, forse anche un pezzo di noi. Tra non molto approfondiremo la faccenda.

traccia Funky House, prodotta dal DJ italianissimo Angelo Ferreri sulla prestigiosa etichetta discografica alla Mood Funk Records. In perfetto stile Funky Jackin House, lo stile che ha reso celebre Angelo Ferreri nel panorama internazionale. Niente male davvero, altra novità che vi abbiamo regalato, quasi le 15:15. Non so se ricordate il film di Nanni Moretti, Palombella Rossa, dove lo stesso attore diceva che le parole sono molto importanti. In effetti, se dobbiamo stigmatizzare la tendenza degli ultimi anni, il regista attore aveva ragione, perché il tempo del silenzio sta prendendo il sopravvento. Abbiamo perso 338 parole al giorno, forse anche una stima ottimistica. A fotografare questo cambiamento è uno studio pubblicato su una rivista scientifica che ha esaminato l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019. I numeri raccontano una trasformazione inquietante. In 14 anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso sotto quota 12.000. Tradotto in termini più concreti significa che ogni anno abbiamo perso in media 338 parole al giorno, e non è una sensazione ma il risultato di questo studio condotto da due psicologi americani che stavano verificando un vecchio studio sulla presunta maggiore loquacità femminile. Confrontando 22 analisi condotte tra il 2005 e il 2019 su circa 2200 persone di età compresa tra 10 e 94 anni, residenti in America ma anche in Messico, Australia ed Europa, hanno trovato qualcosa di diverso. Le parole pronunciate ogni giorno stavano diminuendo anno dopo anno. Non abbiamo smesso di comunicare, abbiamo solamente spostato la voce sul testo, sulle app e sui social. 338 parole al giorno sembrano poche, ma non lo sono, perché in effetti moltiplicate per un anno superano le 120.000, 15 ore circa di conversazione, considerando un ritmo normale di 140 parole al minuto. Non si tratta di un'unica lunga conversazione eliminata, ma di tanti piccoli scambi quotidiani scomparsi. Che ne so, una domanda al negoziante, due battute col vicino, un commento mentre si aspetta il caffè al bar, un'indicazione chiesta per strada. 300 parole al giorno potrebbero corrispondere, dicono gli esperti, a una breve conversazione in corridoio con un vicino, un collega o persino uno sconosciuto. La coincidenza temporale con la progressiva diffusione degli smartphone e dei social media è difficile da ignorare. Ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, pagare, tutto quello che prima richiedeva una conversazione, oggi si fa in silenzio con un'app. Anche le persone con più di 25 anni che usano i dispositivi digitali, presumibilmente meno dei giovani, pronunciano ogni anno 314 parole in meno al giorno. Il calo è più marcato sotto i 25 anni, ma la tendenza è trasversale a tutte le fasce di età. Allora, secondo me la colpa non è totalmente da ascrivere allo smartphone, ma a come tu lo usi, perché il telefono è anche uno strumento che ti permette di imparare molto, anche a livello di lessico, perché si possono trovare articoli, libri, video che possono anche accrescere quella che è la tua cultura. E poi, secondo me, l'indagine non ha contemperato un aspetto molto importante, nel senso che tante volte mi capita, ecco, parlo per me, no? Mi capita di rapportarmi a delle persone che comunque hanno argomenti poco coinvolgenti, noiosi, e quindi tante volte preferisco usare il telefonino, no? Perché dire ad una persona ciò che stai dicendo è noioso, non mi interessa, è poco carino, no? E quindi io scelgo le persone con cui parlare e socializzare. E se non hanno magari argomenti intelligenti, tronco subito e via. È così, c'è anche questo aspetto, eh?

affrontammo mesi or sono, però pare che al momento l'abbia spuntata proprio la cornacchia, e per noi che siamo sensibili, no? Agli animali siamo contenti, via! Love Special, traccia nuova, Svensson, qui su di noi.

La vicenda della cornacchia a Pordenone ritenuta aggressiva, la cornacchia di via Damiani, e dopo la sospensione cautelare dell'ordinanza comunale di abbattimento, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha ora annullato definitivamente il provvedimento, accogliendo in parte il ricorso presentato dalle associazioni a tutela dell'animale. Il sindaco però non ha accolto questa cosa col sorriso, ha ribadito la

autonomi. I giudici evidenziano infine che il mancato successo di un tentativo di cattura non equivale alla dimostrazione dell'impossibilità di ogni altra misura alternativa, escludendo quindi che l'abbattimento fosse l'unica soluzione praticabile. Tutto a inizio qualche mese fa in primavera, quando una cornacchia aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti in un'area urbana di Pordenone, presumibilmente per proteggere il nido e i piccoli. Dopo alcune segnalazioni e interventi di monitoraggio, il sindaco aveva firmato un'ordinanza che autorizzava l'abbattimento dell'animale per motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento era stato contestato tra gli altri da alcune associazioni animaliste che avevano presentato ricorso.

dette in sede tecnica in una vicenda inedita sulle quali il sindaco si riserva approfondimenti e per questo determina la compensazione delle spese. Ad ogni modo, amici, qui si gioca un po' tra la sicurezza dei cittadini, quindi è chiaro che bisogna adottare, secondo me, dei passi corretti anche in merito a quello che hanno asserito gli esperti. È chiaro che comunque una città come Pordenone o come qualsiasi altra città che magari si poteva trovare in questa stessa situazione

giusto, perché è chiaro che la sicurezza pubblica, secondo me, per quel poco che ne capisco anche di legge, deve essere perseguita con strumenti sostanzialmente ragionevoli, proporzionati, rispettosi della vita di un qualsiasi animale, specialmente quando la situazione può essere temporanea.

0: hanno definito il funari dell'etere.
1: No. Che se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello Sulace.

In questa estate 2026 partiranno circa 3 milioni di persone in più rispetto all'anno scorso, ma dietro al numero si nasconde una tendenza comune: il cambiamento delle abitudini di viaggio. Ferie sempre più spezzettate e una preferenza crescente per soggiorni

effettuerà una classica vacanza di almeno una settimana. Da giugno a settembre comunque il mese preferito per effettuare il soggiorno, ritenuto più importante, rimane agosto, che è il prescelto dal 43% dei viaggiatori, mentre segue settembre con il 22% circa delle preferenze. E allora, tra le destinazioni scelte per le vacanze, le incertezze dello scenario internazionale finiscono per favorire le località italiane. Secondo lo studio, infatti, passa dal 44 al 37% la quota degli italiani che trascorrerà soggiorni all'estero. Il numero di persone che viaggerà in un paese extraeuropeo rispetto all'anno scorso è più che dimezzato, con una punta del meno 67% per le scelte

riducono chiaramente il budget familiare e gli stipendi fermi spingono a tagliare le spese non essenziali o a preferire mete vicine. Proprio parlando di budget, la quota media complessiva prevista per le vacanze estive del 2026 è pari a 1.165 euro pro capite. Gli italiani quindi partono, ma spalmano i risparmi per soggiorni su più periodi e tendono a contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno. Ad agosto il 31% andrà nelle seconde case o ricorrerà all'ospitalità di parenti e amici, confermando come le disponibilità economiche continuino a rappresentare uno dei principali fattori che incidono sulle vacanze. Tuttavia c'è anche chi non può permettersi di staccare. Un 10% non potrà concedersi neanche un giorno di ferie per motivi economici e le difficoltà diventano particolarmente evidenti tra le famiglie con un reddito annuo inferiore ai 18.000 euro. In questo caso a non partire affatto è il 31% degli italiani. Insomma, l'estate 2026 conferma sfide e opportunità per il turismo perché da un lato rimane prioritario sostenere i consumi interni per consentire a un buon numero di italiani di concedersi una vacanza, dall'altro la tendenza a distribuire il budget su più periodi di vacanza tende a favorire la valorizzazione delle aree interne dei borghi, così come afferma il presidente di Confturismo Confcommercio commentando i risultati dell'indagine. Quindi le vacanze estive cambiano, più brevi perché non ci sono i soldi, più staccate perché magari non ti danno completamente le ferie che tu vorresti, e più tricolori perché magari alla fine anche per avere un passaporto serve una richiesta scritta su una tavoletta babilonese notificata da 10 notai, congiunzioni astrali e planetarie. Inoltre il rincaro del gasolio non aiuta il costo degli aerei a lungo raggio, così come per esempio un viaggio in auto, per cui si è costretti insomma a ricorrere a qualche soluzione alternativa, ripeto, pur

pezzo noto per le sue parti vocali coinvolgenti, anche per diversi remix di spicco firmati all'epoca da leggende della musica house come il compianto Frankie Knuckles o anche il grande Dave Morales. Pochi minuti amici, arriveranno le ore 16, noi andiamo a chiudere anche questa nostra prima fase per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, domenica 26 luglio 2026, le prime due ore dedicate

speranze di come queste starebbero cambiando. E tra non molto parleremo di come oggi i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. Quindi vi daremo contezza di

0: 16 e 2 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti

0: con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchi.

e weekend per vedere più posti possibili, un fenomeno che è diventato virale sui social, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta generazione Z, termine che è l'unione di travel, che vuol dire viaggio, e maxing, massimizzare, no? Quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile, e questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Che ne so, magari qualcuno c'ha anche l'ardire di partire dopo il lavoro il venerdì sera tornando all'alba del lunedì. Io non ce la farei proprio. Sarà che ormai ho raggiunto un'età, magari questa cosa è presa in considerazione dai più giovani, no? E magari riescono anche a visitare una città prima di ripartire. Quindi non tante ferie concentrate, ma ritagliarsi quegli scampoli che si hanno a disposizione, e come già vi ho anticipato e come dicono anche gli esperti, questa pratica riguarda di più i giovani, perché ci vuole energia, organizzazione, ritmi intensi, non molto riposanti. E quindi poi gli esperti si sono anche presi la briga

viaggio, magari una città in più da visitare prima di riprendere il viaggio. Quindi, invece di scegliere voli diretti, si può valutare una sosta nelle città dello scalo. Alcune compagnie aeree stanno spingendo in questa direzione, offrendo anche programmi con soggiorni agevolati negli scali da cui ripartire. Poi, altro consiglio, conviene alzarsi molto presto per evitare di visitare i posti con troppa gente. A Venezia, una passeggiata di mattina prima della colazione ha un impatto totalmente diverso da quando la si visita immersa nell'overtourism. E vabbè, non è che poi ci volevano gli esperti per capire questo, no? Altro consiglio, scegliete bene gli aeroporti per ottimizzare i viaggi. Questo perché per risparmiare sul biglietto con un aereo low cost, poi ci si trova ad atterrare magari lontani dal centro delle città. Altro consiglio, meglio prenotare con largo anticipo. Se volete usufruire, dicono gli esperti, al meglio di ponti e feste, meglio prenotare i voli

Quindi, se partite venerdì sera e rientrate domenica notte o addirittura lunedì mattina, avrete più giorni di vacanza. Sì, poi vabbè, è chiaro che per chi non può permettersi questi ritmi sarà praticamente in uno stato

appartiene affatto alla generazione Z, che poi in effetti prima si aspettavano mesi per fare un viaggio, per staccare la spina magari per le canoniche 2 settimane, rimanendo sempre nello stesso posto a riposarsi,

sul pezzo, mordace e senza peli sulla lingua. Nello Surace in Non ci resta che attendere.

per quanto riguarda U2, singolo Street of Dreams, che anticipa il loro nuovo lavoro completo che sarà pubblicato in autunno dopo ben 9 anni. E tra le altre cose, un po' tutti abbiamo accolto con tanto entusiasmo il ritorno del batterista originario dopo i problemi di salute, perché poi il basso di Adam Clayton offre una sezione ritmica decisamente trascinante. E poi chiaramente

ragazzi, buon pomeriggio. Se ci siete stateci fino alle 20 in onda anche oggi, attenzione perché tra non molto parleremo ancora di turismo, parleremo di turismo enogastronomico, fenomeno decisamente in crescita. Vi ricordo che siamo live dai canali di Radio Villa Sound in Piemonte, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte. In Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM e DAB per l'intera regione. Gli amici, salutiamo anche quelli di Radio Tergola da Codiverno, provincia di Padova. In Calabria gli amici di Radio More Catanzaro, Radio Medua Movida per l'intera area, diciamo così, della piana di Gioia Tauro, parte anche dell'area dello stretto, e poi le nostre digital radio collegate chiaramente con noi ancora: rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, gli amici di Radio Antenna Ionica, gli amici di punto radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue e la sede centrale.

praticamente il lato B, se non ricordo male, del singolo Controllo Totale. 16 e 26 i minuti nell'appuntamento di oggi. Allora, l'Italia è molto gettonata, no? Secondo la classifica stilata da un portale specializzato nella prenotazione di case e vacanze, in merito anche al gradimento gastronomico delle città, al primo posto ci sarebbe Roma, seguita da Venezia e Napoli. Dalla ricerca effettuata, il turismo gastronomico è in crescita e non sorprende che, secondo una recente ricerca, il 68% dei viaggiatori mangia di più in vacanza. È normale, va? Cioè, più giri, più esplori nuovi posti, più vuoi assaggiare la cucina del luogo. E se poi ti piace, la commistione alle volte può essere devastante. Magni e ingrassi, che è una bellezza. Una persona su 8 arriva a consumare 5 pasti al giorno invece dei canonici 3. E non sorprende quindi che le scelte degli itinerari basati sulla cucina siano aumentati del 20% solamente l'anno scorso. L'analisi ha preso in esame 100

cucina con 302 corsi, poi ci sono le specialità locali molto apprezzate come la pasta cacio e pepe, bruschette e supplì, oltre a 9 ristoranti Michelin. Poi c'è Venezia, dicevamo, che si distingue per numero di ristoranti Michelin.

patrimonio della cucina nazionale con oltre 70 piatti altamente valutati. Poi Parigi, anche se Istanbul supera Parigi sia per numero di food tour sia per ristoranti Michelin dedicati alla cucina del territorio. Parigi si colloca al quinto posto per il maggior numero di tour gastronomici, circa 123. Poi torna l'Italia al sesto posto con Bologna, grazie ai tortellini, alla mortadella, al ragù, con oltre 8 ristoranti Michelin. Settima in classifica Milano, soprattutto per l'offerta formativa, con 86 corsi di cucina, seconda solamente a Roma. I piatti tipici premiati sono risotto e cotoletta, simbolo della città. Poi all'ottavo posto c'è Madrid, poi Budapest, che valorizza la cucina tipica dell'Europa centro-orientale. Chiude la classifica

Ultima città italiana la troviamo in 19ª posizione per la ricchezza della tradizione gastronomica siciliana. Quindi in un momento storico come questo, poi alla fine dei conti non si sa se hai più voglia di far vacanza o hai più voglia di mangiare qualcosa. Di sicuro molti scelgono un luogo di vacanza in base a certi criteri, no? Beh, in primis costi, sicurezza, visti anche i tempi di guerra che ci sono in questo particolare momento storico, però è chiaro che nella maggior parte dei casi io sono convinto che la scelta del luogo è condizionata e subordinata anche al cibo. La nuova di Tila!

in modo realistico, senza idealizzazioni di sorta, quindi qui ci si concentra solamente sulle occasioni mancate, sui silenzi, sulle difficoltà di espressione, no? La nuova per quanto riguarda Saif insieme a Bresh con Parlar d'amore, 16:37 i minuti. Attenzione, perché tra poco abbiamo fatto i conti in tasca agli allenatori della serie A, gli stipendi degli allenatori. Chi sono quelli più pagati? Sai che non mi aspettavo, insomma, sta classifica, eh?

dei capisaldi del rock dei primi anni 80. Sto parlando di Hold Me. Sicuramente qualcosa di bello, di sofisticato dei grandi Fleetwood Mac, per la perfetta unione tra melodia e intrecci vocali, anche se effettivamente il testo del ritornello era ridotto all'essenziale, no? Ripetendo esclusivamente le due parole del titolo, Hold Me.

diventò nell'estate del 1982 tra le tracce più famose di quel periodo per quanto riguarda i Fleetwood Mac. 16 e 43 i minuti nell'appuntamento di oggi, amici. Mi metto comodo io, ma mettetevi comodi anche voi, perché adesso ci facciamo due risate. Abbiamo fatto i conti in tasca ai nostri cari allenatori del massimo campionato. Allora, volete sapere chi sono i due allenatori più pagati della Serie A? Gianpiero Gasperini e Luciano Spalletti. Minchia! Hanno uno stipendio entrambi di 9 milioni lordi. I due si sono seduti sulle rispettive panchine ormai l'anno scorso, anche se praticamente Spalletti subentrò a Tudor dopo la sua esperienza pessima da allenatore della nazionale italiana. Al terzo posto c'è Massimiliano Allegri, che ha firmato un contratto col Napoli di 8,3 milioni ed è una delle new entry

ci sono Ruben Amorim, allenatore del Milan, e Maurizio Sarri. Quindi Amorim è stato ingaggiato dal Milan, il secondo è passato dalla Lazio all'Atalanta. Entrambi percepiscono un ingaggio da 6 milioni e mezzo netti. Al settimo posto c'è tedesco del Bologna, che condivide la posizione con Ivan Juric

posto con 2,2 milioni, 17esimo posto per Abate, 18esimo posto per Aquilani. Attenzione però, perché il già citato Ivan Juric è l'allenatore più pagato tra le neopromosse e ha anche un ingaggio particolarmente robusto rispetto agli altri due tecnici che condividono il suo status. Giovannino Stroppa, allenatore del Venezia, prende infatti 1,8 milioni di euro, stazionando al 13esimo posto in exequo con altri due tecnici. Ancora più povero è il contratto di Alvini del Frosinone, uno degli unici due tecnici ad avere un ingaggio sotto la quota milionaria. Nel suo caso si tratta di uno stipendio di 700.000 euro. Però volevo tornare a parlare di colui che occupa effettivamente una posizione per me inopinata. Intanto vi dico che Christian Kivu, campione d'Italia in carica con l'Inter, ha un ingaggio di 5,6 milioni ed è solamente sesto nella classifica dei tecnici più pagati nel massimo campionato. A chiudere la parte sinistra di questa graduatoria c'è De Rossi con 2,4 milioni. Tra il dodicesimo e il quindicesimo posto ci sono Fabio Pisacane, Carlos Cuesta, il già citato Stroppa e praticamente Fabregas, l'allenatore del Como, che è solamente sedicesimo.

potrebbe vincere Champions, Europa League, campionato, eccetera, eccetera, io non pensavo mai e poi mai che Fabregas percepisse così poco. Io lo immaginavo tra i primi 5 e invece praticamente non è così. Quindi amici, ormai tra le altre cose manca anche meno di un mese all'inizio del campionato di calcio. Vi ricordo che alle ore 18:30 avremo il consueto punto sportivo del weekend. Già ci sono le prime amichevoli, i primi test, le prestazioni delle squadre, insomma, ci sono. I tecnici stanno definendo gli assetti, le formazioni, le gerarchie. Qualcuno già si è incazzato. Quindi alla fine si sa che l'allenatore rappresenta una parte cruciale nell'organizzazione di queste squadre che negli ultimi anni hanno investito sempre di più, e alcune magari con risultati vergognosi. Arrivano intanto gli Empire of the Sun, la nuova canzone si intitola Diego.

momento tipico degli anni 80, anche il video con coreografie sincronizzate anche per la voce potente ricca di soul di Gladys Knight, capace di gestire anche con totale disinvoltura un ritmo più sostenuto rispetto a quello tradizionale della band, la sua band, The Pips. Gladys Knight and the Pips, Love Overboard, dal 1987, singolo che vinse anche un Grammy in quel periodo ed è stato il primo singolo tratto dal loro ultimo 33 in studio, realizzato proprio in quel periodo, caratterizzato da tanta energia e influenze. New Jack Swing, di sicuro uno dei maggiori successi dell'ultima fase della carriera della band. A soli 4 minuti dall'arrivo delle ore 17, amici, noi andiamo a chiudere anche quest'altra ora insieme e tra non molto parleremo del mare italiano e di annegamenti, però insomma i dati non sono affatto malvagi. Nel frattempo la nuova canzone, un'altra novità dell'ultimo weekend, la nuovissima di Gracie Abrams.

Che meraviglia, che poi c'era anche la mano della leggenda della music house di Chicago, il grande mitico Steve Harley. Un brano che divenne anche una hit da club e si piazzò molto bene nelle classifiche all'epoca. 9 minuti, una manciata di secondi al di là delle ore 17. Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'incipit della nostra quarta ora insieme per questa domenica 26 luglio del 2026, amici. Parlavamo insomma ancora d'estate, il mare italiano è con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono molto molto pochi perché il tasso di mortalità per annegamento è di 5,7 decessi per milione di abitanti. L'Italia quindi risulta il paese più sicuro d'Europa per la balneazione, più sicuro di Spagna, Francia e Grecia. Vedi che perlomeno in qualcosa brilliamo. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, per merito anche di una serie di studi.

rete di avvistamento, e forse per questo, insomma, a quanto pare l'Italia sotto questo aspetto è un modello da imitare. Quindi finalmente, alla fine dei conti, in questo particolare momento storico, un dato di cui andare fieri. In Italia il mare, perlomeno, è tra i più sicuri, almeno questo dicono i dati, e i servizi di salvataggio funzionano molto bene, nonostante magari le spiagge italiane

1992, sicuramente brano che rientra nel novero, insomma, dei capolavori di Elio, capolavori di postmodernismo musicale che univa comicità demenziale a qualcosa di davvero unico, no? Bene cari, attenzione, perché tra poco parleremo della magia della luna piena del cervo. Ma che roba è? Chi l'ha scritta sta cosa? Riccardo Cocciante. Comunque, vi parleremo della luna piena del cervo. Sarà un caso che è partito l'ultimo singolo di Madonna, vabbè. Lei in fatto di cervi se ne intende anche tanto. Madonna qui su di noi.

danzeteria, che poi si riferisce sia al leggendario nightclub di New York, dove negli anni '80 Madonna, diciamo così, iniziò la sua carriera, sia questo suo ultimo singolo di successo, che è parte integrante dell'ultimo lavoro, Confessions on a Dance Floor, parte seconda, che poi è un tributo euforico danzereccio agli esordi dell'artista nella scena dei club underground di Manhattan. Che meraviglia, che tempi, eh? Bene, cari.

faccio neanche ad Antonella. E grazie come sempre per l'ascolto e anche per le chicche, no? In anteprima tra un messaggio WhatsApp e l'altro. Se avete voglia anche voi di comunicare qualcosa, di scrivermi qualcosa, fatelo tranquillamente. L'SMS WhatsApp 328 44 66 911. Amici, parlavamo della magia della luna piena del cervo, e questo appellativo suggestivo deriva dalle antiche tradizioni dei popoli nativi del Nord America, che osservavano come proprio in questo periodo dell'anno i cervi maschi cominciassero a fare

spettacolo affascinante per gli appassionati di astronomia, che so che siete tanti, e per chi ama anche osservare il cielo notturno. E come accade per ogni luna piena, questo disco apparirà quasi completamente illuminato anche nelle notti precedenti e successive, regalando uno scenario particolarmente suggestivo, prendete nota, il 28, 29 e 30 luglio, chiaramente 2026.

lontano dalle luci artificiali. Chiaramente, se le condizioni meteo saranno favorevoli, la Luna offrirà uno spettacolo luminoso e affascinante, visibile a occhio nudo in tutta Italia. Quindi, come dire, la magia della Luna piena del Cervo. Amici, occhio a vostra moglie se quella sera esce per l'aperitivo, eh?

Di... Allora, cominciamo subito a salutare in Piemonte gli amici di Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetteranno in replica dalla mezzanotte. In Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM e DAB per l'intera regione. Poi salutiamo anche gli amici di Radio Tergola di Codiverno, provincia di Padova. In Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, anche per parte dell'area dello stretto tra Reggio e Messina. Poi le nostre digital radio collegate, rtaplanet.eu, radio1000cuori.com.ca, Radio Patata, ascoltabile quest'ultima dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, gli amici di Radio Antenna Ionica dalla Calabria, gli amici di Punto Radio Veneto, Punto Altervista.org, Radio Fa Buon Sangue e poi ovviamente Studio Centrale Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Attenzione, perché amici, tra pochissimo, dopo l'ascolto di quest'altra bella novità, parleremo delle zanzare.

0: Pan, 17:36 i minuti. Amici, le zanzare potrebbero avere un debole per chi ha bevuto una birra o avuto un rapporto sessuale. A suggerirlo è uno studio preliminare di una università dei Paesi Bassi pubblicato su una piattaforma. Secondo gli esperti ricercatori, questi comportamenti potrebbero modificare temporaneamente odore corporeo, temperatura della pelle e altri segnali che gli insetti usano per individuare le loro vittime. Gli autori però precisano che non esistono ancora prove definitive. Le preferenze delle zanzare dipendono anche da fattori come gruppo sanguigno, anidride carbonica emessa, temperatura corporea. Poi è chiaro che serviranno ulteriori studi per confermare questi risultati, ma secondo me studi un po' bislacchi, perché allora secondo loro, quindi, i bambini che sono anno dopo anno letteralmente divorati dalle punture delle zanzare sarebbero quindi affamati di sesso e ubriaconi, no? A te prego! Dico, ma invece di perdere del tempo prezioso per questi studi inutili, perché non studiano un sistema per eliminare almeno 7-8 decimi di queste maledette zanzare dal pianeta?
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascolto.

dai vertici assoluti del sound R&B sofisticato degli anni 80, la grande grandissima Anita Baker con Same Old Love dal 1986, dal 33 capolavoro Rapture, brano che consolidò poi la reputazione della cantante per merito della sua impeccabile fusione di pop, jazz e soul. Poi insomma una voce da una estensione incredibile, il calore anche del registro di contralto della stessa cantante, una interpretazione gioiosa capace anche di trasmettere quel senso di eleganza senza sforzo, e quindi insomma la critica all'epoca apprezzò la produzione pulita tipica della seconda metà degli

capolavoro sta canzone nuova dei Rolling Stones, è un ritorno alle radici R&B, il falsetto poi del grande Mick Jagger, il groove sensuale, e che te lo dico a fare, va, questo groove fluido avvolgente che richiama poi le atmosfere calde classiche della band, e poi ripeto, l'uso costante e suggestivo del falsetto da parte di Mick Jagger rende il pezzo ancora più giocoso, ancora più bello e sensuale. Ah, che meraviglia, va. Con il tema poi della gelosia, no? Con questo testo ironico, pungente, che ammonisce, diciamo così, un partner eccessivamente ficcanaso e sospettoso. Nuova canzone per i Rolling Stones, quasi le 17:50, e allora c'è questo signore, è un po' smagato, no? Che ha vinto quasi 600.000 euro, ripeto, quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Quindi questo signore, definiamolo così, no? Con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna. 596

0: somma non fosse riscossa in tempo, i soldi torneranno all'erario. Ma perché? Perché lasciarli allo Stato? Ma sarà morto, non lo so, sto Cristiano qua. Sisal ricorda che la schedina va portata di persona negli uffici vincite di Roma o Milano, con tanto di codice IBAN, e che la somma poi viene accreditata al 91esimo giorno dalla vincita. Se il titolare fosse impossibilitato, conclude la società, è possibile fare una delega. L'importante è trovarlo. Dov'è? Insomma, il titolare della tabaccheria del quartiere dove è stata giocata la schedina chiaramente è incredulo, no? Ma davvero, dice, dopo aver saputo che la somma non è ancora stata incassata. Non sanno chiaramente chi sia questa persona, è impossibile risalire alla sua identità, chiaramente perché molte giocate sono gestite in abbonamento. La schedina era di soli 2 euro e inoltre il punto vendita è in una zona di passaggio, quindi il titolare chiaramente vede persone nuove ogni giorno, volti sconosciuti, tra i quali chiaramente potrebbe esserci anche questo misterioso vincitore di quel 5 più 1 che vale una fortuna, 596.000 euro. Te possino. Io davvero non ho parole. Ma a questo punto, piuttosto che ridare i soldi all'erario, sarebbe bello donare questi soldi, se questo stronzo non si presenta a riscuoterli, sarebbe bello donare questi soldi agli ospedali. Visto che comunque sono stati vinti, non ha senso tornino indietro. Magari, che ne so, donare anche una piccola percentuale al tabaccaio, a cui va reso giustamente un sorriso, no? E poi il resto dividere il tutto tra gli ospedali di zona. Ma a chi lo vado a dire, via?
1: Non ci resta che attendere con Nello Surace.

tristezza di oggi ci fa quasi quasi rimpiangere colui che all'epoca veniva, almeno dal sottoscritto, tanto dileggiato per la semplicità poi dei testi e delle musiche. Però alla fine dei conti, Vero Falso oggi rappresenta uno dei singoli di maggior successo dell'italo-svizzero Paolo Meneguzzi. L'anno di grazia era il 2003, un grande successo poi al Festival Bar, che te lo dico a fare, ma cavalcò l'onda del tormentone estivo diventando un grande successo radiofonico in Italia. Eh sì, affrontando i temi dell'infedeltà. Vero Falso, Paolo Meneguzzi. Quando mancano solamente 3 minuti all'arrivo delle ore 18, noi andiamo a chiudere anche quest'altra ora insieme. E attenzione, perché poi più tardi parleremo di quello che è successo in quel di Castelfranco Veneto. Siamo esattamente a 30 chilometri da Treviso, città da dove il sottoscritto vi sta parlando.

che entrambi i musicisti stavano lavorando in modo del tutto indipendente a una idea di brano intitolata proprio Pamela. E una volta scoperto questo caso, no? Questa incredibile coincidenza, decisero di fondere i due progetti insieme per dar vita a questa canzone che abbiamo ritrovato con molto molto piacere, che poi si distingueva anche per questa forte base ritmica guidata dal celebre shuffle di Jeff Porcaro alla batteria e dal basso a 5 corde del grande Mike Porcaro. La band dei fratelli Porcaro, i Toto, con Pamela. 18:06 minuti 38 i secondi di oggi domenica 26 luglio 2026, mentre qui in quel di Treviso è arrivata la pioggia, piove governo ladro. E vi racconto invece una cosa molto interessante: siamo a 30 km da Treviso, in quel di Castelfranco Veneto, e alla fine è intervenuta anche la sindaca del paese e è successo un casino, perché poi la vittima, tra virgolette, aveva pubblicato un post su Facebook. E la colpa degli agenti, perché si parla in questo caso di quello che ha fatto la polizia locale, aver sanzionato per 27 euro un papà che, in violazione al codice della strada, trasportava il figlio sul tubo della bicicletta. La gente è completamente andata, eh? E dopo aver scatenato la polemica, il post su Facebook è stato rimosso.

locale che invece biasimava il comportamento del padre che aveva violato il codice della strada, non avendo dotato la sua bici di un seggiolino per il trasporto del minore. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava accompagnando il figlio a un centro estivo. Benché ripreso dagli agenti per la condotta pericolosa e in contrasto con il codice della strada, il ciclista avrebbe opposto resistenza fino a costringere gli operatori a intimare l'ALT e a redigere un verbale. Ma hanno fatto benissimo. Poi la cosa vergognosa è che c'è la pessima abitudine degli italioti, di questi coglioni da tastiera, no?

e magari tante volte i bambini ci rimettono per l'incoscienza degli adulti. Le regole ci sono, vanno rispettate per non piangere dopo. Punto. Quindi secondo me hanno fatto bene. Il tubo non è fatto per tenere sopra qualcuno, dai. Anche perché poi se conosci bene la bici sai perfettamente che il tutto può spezzarsi molto facilmente. Detto questo, amici, noi continuiamo.

e la nostalgia generazionale, sebbene la stessa autrice, ancora oggi rifiuta l'etichetta riduttiva di semplice tormentone, secondo lei per un brano che ha segnato un'epoca. Vabbè, io su questo stenderei un velo pietosissimo. Vivere da soli in Italia non è più un'eccezione statistica, ma una condizione sempre più comune. Oggi più di una famiglia su tre, oltre il 37% del totale, è composta da una sola persona. Un dato che segna una crescita di oltre 11 punti percentuali rispetto al quasi 26% registrato 20 anni fa. Un cambiamento demografico profondo che sta in sostanza ridisegnando non solo la fisionomia delle famiglie italiane, ma anche il modo in cui si spende, si risparmia e si organizza la propria vita economica. Chi vive solo però paga un prezzo più alto. I quasi 9 milioni

effetti dell'anno scorso. Quindi non stupisce che la preoccupazione per il carovita sia particolarmente, diciamo così, diffusa. Il 78% degli italiani si dichiara in ansia per i costi quotidiani, un dato tra i più alti in Europa, alla pari col Regno Unito, accompagnato da uno dei livelli di fiducia più bassi nella propria situazione economica.

5 trend che stanno ridefinendo le abitudini degli italiani e creando nuove opportunità per gli esercenti, oltre a soluzioni innovative dedicate ai consumatori nell'ottica del risparmio. Come ribadisce Umberto Zola, direttore marketing di Samapp, la crescita delle famiglie monopersonali sta influenzando l'economia e i consumi, con una domanda in aumento di prodotti, servizi ed esperienze pensati per una sola persona, senza però rinunciare alla condivisione e alle

dire su di se stessi. Non è più percepita quindi come un'attesa o una mancanza, ma come una vera progettualità personale che si traduce in modelli di consumo orientati al soggetto, all'individuo, pur rimanendo attenti al budget. Le attività individuali si stanno quindi normalizzando anche fuori dalle mura domestiche.

con se stessi. La stessa logica si applica sempre più spesso anche a viaggi e tempo libero, con una domanda crescente di esperienze individuali strutturate e facilmente accessibili. Poi c'è anche il fenomeno delle running holiday, che mostra come lo sport possa diventare un linguaggio di connessione sociale anche per chi viaggia da solo. I gruppi di corsa organizzati in città o in diverse destinazioni turistiche uniscono sconosciuti

tipo un'aggregazione leggera senza vincoli che arricchisce la dimensione individuale del viaggio. Quindi, amici miei, questo benessere personale è un altro pilastro della solo economy. La spesa degli italiani per bellezza e benessere è in aumento e accanto a corsa e camminate in solitaria crescono pratiche come pilates, yoga, meditazione, massaggi e trattamenti. L'obiettivo non è solamente estetico, ma riguarda l'equilibrio mentale, la gestione dello stress e una maggiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse. Quindi vabbè, è chiaro che vivere da soli, certo, bisogna essere chiaramente molto disciplinati, gestire il tutto in base alle priorità, no? Priorità vere, non certo farlocche. I pagamenti devono avere sempre la giusta priorità. Al secondo posto il rifornimento alimentare, secondo me, questo poi indipendentemente dallo stipendio che tu percepisci, no? Ovviamente si parla di persone che hanno emolumenti fino a 1.300-1.500 euro al mese, anche se la regola dice che se sai gestire il poco, sai gestire anche il tanto, sperando sempre di avere tendenzialmente una buona salute. Poi vabbè, c'è anche il capitolo dedicato agli svaghi, che sono importanti, ma non sono una vera e propria necessità fondamentale. È chiaro che comunque l'hobby, le vacanze sono un di più se i conti tornano, perché bisogna sprecare il meno possibile e risparmiare è utile per eventuali imprevisti. Quindi bisogna andare avanti con una certa logica, una certa disciplina, e questo secondo me è una regola che vale per gli accoppiati e contestualmente per i single. Amici, tra poco l'appuntamento con il consueto punto sportivo del weekend. Ci collegheremo con la città di Messina con il nostro amico e collega Giovanni Pirrotta.

0: e si sente Nello Surace. Nello Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
1: Lo so, perché poi se una canzone come quella di Gianni Morandi la ricordi perfettamente dopo ben 43 anni di vita, significa che non può essere mica accostato a Spera e Basta, no? Oh. Ci siamo? 18:33. Giovanni, buon pomeriggio intanto,
2: Aspetta. Pomeriggio a voi.
1: Eccolo qua, eccolo qua.
2: È rimessa in due a quanto pare dal tempo, dal meteo, però insomma, io sono in questo momento nella parte soleggiata dell'Italia. Ecco. Oggi vi parlo da Milazzo. Che insomma è zona tirrenica, costa tirrenica della provincia di Messina, località splendida, e qui insomma. Secondo me, quando noi facciamo questo punto sportivo in questo periodo, possiamo fare il punto sportivo fino a un certo punto e poi vi faccio la cronaca dalle spiagge, dalle località. E vi do, perché appunto mi diceva anche Nello fuori onda che insomma al nord piove,
1: sì.
2: Anche al centro nord ho letto da qualche parte. Qui vi posso garantire, qui in Sicilia, che insomma assolutamente la situazione è
1: bene.
2: È pienamente estiva.
1: Oh, Giovannino, da poi dove?
2: È la notizia della settimana, ecco. C'è poco da dire.
1: Insomma, poco da dire.
2: Il gran pirlo di un pirlo che.
1: Stanno facendo la figura dei pirla, però, eh.
2: Guarda, allora, la situazione è complessa in realtà. La situazione è complessa in realtà perché, diciamocela tutta, Malagò, che è un uomo molto abituato a gestire i media, a anche sentire da che parte viene il vento, sentirete anche la brezza qua sulla spiaggia, però forse stavolta ha sbagliato, perché mediaticamente sicuramente un personaggio importante è Paolo Maldini,
1: che certo.
2: È stato scelto come esperto di calcio, diciamocelo pure, perché Malagò di calcio non capisce un tubo, ecco, perché lui è un, per carità, ha fatto politica sportiva per tanti anni, ma in tutta una serie di federazioni, non ultimo poi addirittura l'incarico più prestigioso, quello del CONI, il presidente del CONI, ma di calcio non ne sapeva nulla, e quindi ha deciso, secondo lui, di affidarsi a un personaggio da copertina, anche molto bravo, perché comunque nell'esperienza milanista ha vinto uno scudetto, diciamocelo pure, insomma ha gestito bene il Milan, e quindi tutto il vento in poppa quando ha scelto Paolo Maldini. Qualcuno ha storto il naso quando Paolo Maldini ha scelto Leonardo, ma insomma ancora andava bene. E invece la scelta di Maldini è ricaduta sull'amico Pirlo, e questa non è, a quanto pare, non è molto ben apprezzata da molti tifosi. E quindi attenzione, perché ricordiamo che Pirlo non ha ancora firmato, e

0: guarda caso spunta all'improvviso un regolamento che prevede che chi ha contratti, in questo caso il contratto in particolare con una diciamo così, con un brand russo, e quindi l'Italia in questo momento sappiamo insomma fa parte politicamente di un settore non propriamente filorusso, potrebbe addirittura far saltare tutto. Questa cosa la dicono in pochi, ma io ve la dico. Ma secondo me il discorso dell'azienda di scommesse russa è solamente una cara scusa, perché pare insomma che alla fine si siano rivoltati tutti contro per questa scelta.
1: Però Giovanni, posso dirti,
0: è una bravissima persona.
1: Posso dirti la mia contestualmente, al di là
0: sì,
1: che
0: sì,
1: poi
0: certo,
1: all'inizio, al di là del fatto che quando non era emersa ancora sta cosa ieri mattina, ieri pomeriggio, insomma le prime ore del pomeriggio, si disquisiva solamente del curriculum di Pirlo, secondo i più scarno, fin troppo essenziale, non idoneo insomma alla guida della nazionale. Ecco, se in effetti dobbiamo però polarizzare il nostro interesse sul discorso delle scommesse, l'Inter, che è stata per anni con lo sponsor delle scommesse sulla maglia quando non era consentito, abbiamo anche giocatori in nazionale che scommettono sulle loro prestazioni e ci scandalizziamo per Pirlo. Dimmi.
0: Non ti devi mai perdere le mie premesse.
1: No, infatti.
0: Mi sembra una bella manovrina organizzata dall'alto, ok?
1: Certo.
0: Per far eventualmente recedere, tornare sui propri passi Malagò e quindi Maldini sulla
1: certo,
0: scelta.
1: Certo, ovviamente.
0: Perché a quanto pare Malagò comunque non è convinto.
1: Sì.
0: Per giunta la campagna mediatica e social contro Pirlo c'è stata.
1: Assolutamente.
0: C'è stata. E allora,
1: certo.
0: Siccome il buon Malagò fiuta perfettamente dove va il vento, io ti dico che questa opzione del far saltare Pirlo, io te la dico come una possibilità. Non ti dico che Pirlo salti al 100%, non ho queste informazioni.
1: Ma all'80 secondo me sì.
0: Ma, no, 80 no. Forse ancora siamo al 50 e 50. Però c'è un'opzione. Perché alla fine, chiaramente, poi a quel punto si indispettirebbe Maldini. Che insomma un tipo anche devo dire abbastanza permalosetto,
1: sì, molto,
0: tutt'altro buon politico da questo punto di vista, perché
1: certo.
0: O il bianco e il nero, anzi per citare il suo passato del rosso, però, quindi sicuramente non accetterebbe le ingerenze sia pur del presidente della Fercaccio, che avrebbe tutti i diritti di ingerirsi in questa vicenda,
1: ovvio,
0: e
1: certo.
0: Allora vedremo come andrà a finire. In questo momento io ti dico Pirlo 50 e 50. E quindi non diamolo per scontato, perché Pirlo non ha ancora firmato, magari, ripeto, con la scusa della questione russa, anche se già l'agente di Pirlo si è affrettato a dire che non stanno per praticamente annullare ogni tipo di contratto da quel punto di vista, per cui non ci sarebbe neanche più questa scusa, capito?
1: Certo.
0: Ora, se vogliamo andare sul discorso di Pirlo, Pirlo è una bravissima persona, secondo me non aveva neanche fatto male nell'anno della Juve, per cui io per esempio ero uno di quelli che l'avrebbe riconfermato, invece poi fu chiamato Allegri, per caso Andrea Agnelli non ebbe pazienza. Detto questo, le esperienze successive di Pirlo sono state disastrose e il curriculum di Pirlo è quello che è, per cui è chiaro che quando un tifoso di calcio che mediamente ne capisce, ti deve scegliere fra Baldini e Pirlo, non ti dico fra Guardiola e Pirlo, perché era ovvio, e lì Maldini e ovviamente anche tutta la Federcalcio ha fatto, compreso Malagò, una figuraccia immensa, immonda, nell'andare a cercare a prendersi la porta in faccia da parte di Guardiola, che non ci dovevano. Se tu proprio lo vuoi andare a fare la quarta Guardiola, non lo dire, farlo sotto traccia, perché è chiaro che poi giustamente Guardiola dice: ma io sono pazzo ad andare a prendermi una nazionale che sta colando a picco in un paese che sta colando a picco. E allora dovevi non diffondere questa notizia, perché poi se c'è qualcuno che romanticamente pensa davvero che la nazionale deve andare a Guardiola e poi si passa a Pirlo, è chiaro che l'effetto è dirompente. Se a questo però aggiungi che molti italiani avevano cominciato a farsi la bocca su Baldini, che aveva portato l'Under 21 a giocare tutta in nazionale, nazionale maggiore, comunque a ben figurare, sebbene non contro avversari importanti, e Baldini ha sicuramente molta più esperienza di Pirlo da questo punto di vista, e comunque quei ragazzi li conosce bene, allora capisci che la scelta di Pirlo, associata al cassare Baldini, associata anche alla porta sbattuta in faccia a Guardiola, capisci che viene fuori l'ennesimo marasma del calcio italiano e che ci saremmo volentieri risparmiati. Certo. Questo dobbiamo dirlo, lo dobbiamo sottolineare, anche perché noi avevamo tantissime perplessità sulla scelta di Malagò, queste perplessità, la scelta di scegliere Malagò come presidente del calcio, e scelte perplessità che a questo punto vengono confermate anche da questa gestione allegra di queste settimane, e quindi insomma andremo a vedere. Poi è anche vero che molti avevano fatto il nome di Maldini anche come presidente della Federcalcio. Alla fine Maldini è entrato non dalla porta ma dalla finestra. Maldini evidentemente ha un'idea di calcio particolare, pensa comunque di doversi affidare ai giovani e forse non ha tutti i torti, però chiaramente la scelta di Pirlo è un mezzo azzardo, forse toglierei anche la parola mezzo.
1: Però è anche vero
0: non
1: che
0: hanno
1: poi...
0: voluto puntare su Conte, sì, che costava, sì, di più, ma soprattutto Maldini non ha voluto puntare su Conte perché ovviamente ci sarebbero stati screzi a non finire fra due personalità dirompenti che sicuramente d'accordo non sarebbero mai e poi mai andati.
1: E poi ricordiamo che Antonio Conte più di due anni in un posto non riesce a stare, quindi con lui
0: ma
1: non puoi...
0: Ma questa cosa tu me l'hai ripetuta anche l'altra volta, però... vista la situazione, credo che era l'unico contattato.
1: Ma io
0: anche
1: sai
0: perché Malagona questa buona l'aveva fatta, ci aveva detto alla Serie A che avrebbero dovuto pagare le società.
1: Senti, Giovanni, adesso
0: era già messo le mani avanti, poteva anche andare.
1: Adesso smetto i panni dello speaker imparziale, ti parlo da tifoso vecchio juventino, di quelli proprio ormai reietti e dimenticati. Sì. No, perché poi la mia suggestione, e ripeto, per me è una suggestione, io sogno le dimissioni di Spalletti, magari che non ne può più perché c'è questo mercato che definirlo tale è un dolce eufemismo. Io sogno le dimissioni di Spalletti, le dimissioni di Spalletti e il ritorno di Antonio Conte, no? Sto farneticando, lo so.
0: A questo
1: punto,
0: noi non pensiamo più alla nazionale, a questo punto è una buona notizia per la Juventus.
1: Potrebbe
0: il discorso
1: essere.
0: È che Spalletti vorrebbe andarsene anche domani. Poi si guarda indietro e dice
1: dove vado?
0: Perché quello è il discorso, cioè Spalletti che io ogni tanto sbagliando ho accostato come età ad Allegri, che è molto più giovane in realtà,
1: sì, anche se
0: Allegri ha un calcio così vecchio che uno pensa sempre che sia
1: è vero,
0: più anziano,
1: è vero,
0: anche d'età. Però in realtà l'anziano è veramente Spalletti, sì. Ma chi se lo prende?
1: Classe 1958,
0: dove deve andare? Capisci? Quindi lui vorrebbe dimettersi, poi capisce che non c'è niente, dice vabbè, facciamoci questa avventura alla Juventus, vada come vada, male ovviamente, vada come vada male, poi ovviamente narrano le cronache di spogliatoio, anche perché ormai gli spogliatoi della Juventus non sono ben sigillati.
1: Volevo un tuo parere.
0: Uno Spalletti arrabbiatissimo con alcuni calciatori.
1: Ma diciamo così
0: più che una ramanzina ha fatto proprio una reprimenda.
1: No, io volevo un tuo parere, non so se ieri hai avuto modo di vedere l'amichevole.
0: No, ma io, cioè, scusami allora Nello, secondo te io perdo ore della mia vita e delle mie ferie, perché tutte sono in ferie, per andarmi a vedere anche gratuitamente la Juventus?
1: Io l'ho ascoltata.
0: Questa, cioè non la Juventus, ragazzi, io non voglio offendere la Juventus, questa squadra che non è.
1: Io
0: l'altro giorno scherzavo con un vecchio tifoso juventino e mi sono soffermato, gli ho detto hai visto chi hanno acquistato? Come chi hanno acquistato? Nessuno, gli ho detto, e questo è il problema. Capito? Bello. Ma capisci come siamo ridotti? Ora pare in realtà, se vogliamo entrare nel tecnico, so che la parte delle mie battute è la parte che piace di più dei collegamenti, però diciamo così, se vogliamo entrare più nel tecnico, pare fatta per Polo Moniti almeno.
1: Sì,
0: però per
1: sembra
0: cifre
1: di
0: superiori ai 40 milioni,
1: sì, 40 milioni,
0: quindi cifre astronomiche, anche se nel calcio di oggi in fondo non lo è, però insomma ci fa l'affare sicuramente il Paris Saint-Germain, che certo non ha bisogno di denari, voglio dire. E quindi forse arriva questo benedetto Colomani, e quindi vediamo, è arrivato Selic, e bisogna capire, e soprattutto sono riusciti a svendere o regalare personaggi come Openda, che insomma finalmente se n'è andato.
1: Hanno piazzato Openda, incredibile.
0: No, ma attenzione, è in prestito,
1: sì,
0: però
1: vabbè, certo.
0: pare che Carnevale sia riuscito perlomeno a far pagare tutto il prestito, tutti i soldi dell'ingaggio, quindi un prestito secco a Lione, almeno questo, perché altrimenti sarebbe stato
1: comunque
0: un'ennesima fregatura.
1: Onore Giovanni, sì, a questo lungo lavoro di diplomazia che è stato portato avanti da Massara e Carnevali, che soprattutto sono stati abili nel ricucire il rapporto compromesso con il Paris Saint-Germain, questa trattativa tra i due club che
0: ma sai, a caro prezzo, però Nello,
1: sì, certo,
0: non è che l'hanno ricucita tanto. È chiaro che comunque Colomani conosce l'ambiente, Spalletti lo gradisce, nel campionato italiano qualcosa può dire, io non so quanto. Giustamente, che qui i tifosi vetesi in due, no?
1: Certo.
0: Quelli che dicono che alla fine Colomani comunque, cioè, fra i pro e i contro Colomani, io mi metto un po' in mezzo, ecco. Non mi aspetto nulla di che, ma penso che qualcosa possa fare.
1: Assolutamente, ma attenzione, non basta solo Colomani, ce ne vuole un altro di attaccante, attenzione.
0: Sì, ci vuole molto. Se tu vedi tutti i commenti di chi hanno visto queste due allucinanti
1: amichevoli,
0: 1-0 contro cos'era?
1: Io l'ho ascoltata, io ieri sera ho avuto l'ardire di ascoltare.
0: Quindi manca, tutti dicono una cosa ovvia, manca qualità. Questo è il discorso. E quindi manca solo l'attaccante, mancherebbe il trequartista,
1: certo.
0: Manca un po' di tutto. Poi io sento che addirittura arrivano dal Premier offerte di 50 milioni per Chico Consensao. La cifra è bassa secondo me per il valore di Consensao, soprattutto per il fatto che la richiesta viene dalla Premier, ma se ci leviamo anche Consensao vorrei capire con chi dobbiamo giocare. Ricordiamoci che di Ildiz si sa poco e niente. Ildiz ha un grave problema al ginocchio e si sa se farlo operare o farlo rientrare. Pare che si sia deciso con lo staff medico della Juve di provare un recupero, ma se questo recupero, quindi senza operazione, ma se questo recupero non dovesse avvenire, il giocatore sarebbe sempre a mezzo servizio e poi alla fine si dovrebbe operare lo stesso.
1: Certo.
0: La situazione in questo momento della Juve, è così messa male che non può che andare meglio, da questo punto di vista è vero.
1: Sì, è vero, possiamo solo migliorare, certo.
0: Perché scavare non si può più nel baratro, quindi in quel caduta, per cui alla fine non si può che andare meglio, veramente, per assurdo si può solo che migliorare, quindi magari se azzecchi qualche acquisto di qualche giovane, se qualcuno di quelli che ti rientrati ti magari dai prestiti ti fa anche bene, e allora magari si può migliorare la posizione, diciamo, campionato dell'anno scorso e provare a entrare quest'anno tra le prime quattro. Insomma, questo è il discorso.
1: E non dimentichiamo che ad oggi, domenica 26 luglio, siamo ancora sprovvisti di un portiere che si possa chiamare tale. Quindi ancora ci sono,
0: sì,
1: i soliti nomi.
0: Io sento la suggestione Carne Secchi, perché se fosse vero,
1: sì,
0: io
1: è vero, vero.
0: Carne Secchi, fra tutti i nomi che hanno fatto, ad eccezione di Dibu Martinez o di Allison, che sono di fuori classe, no? Quindi se tu mi dici mi porto Dibu Martinez, vice capitano del mondo, Allison portiere del Brasile, allora già si ragiona. Ma se tu mi dici Vicario o
1: De Gea,
0: altre cose
1: De Gea,
0: che ho sentito, De Gea della Fiorentina, che tu la torta mi hai ricitato, allora a questo punto meglio Carne Secchi sicuramente. Che comunque un portiere di prospettiva, ma sicuramente vale. Però dico, al di là di questo, ricordiamoci sempre che la Juventus si trova a giocare un campionato particolare nel quale i rapporti di forza sono già da tempo segnati, dove c'è per esempio una vicenda arbitropoli che è stata messa a tacere in maniera adeguata, per cui si parte, ripeto sempre, già da sconfitta. Ok, questo è il discorso. Ora si è cambiata la cassa capitale, cioè è arrivato Orsato, bisognerà vedere, però io credo che comunque, e ricordiamolo che il presidente della Federcalcio ha candidamente più volte ammesso di essere il tifoso della Roma, quindi già secondo me si parte. Se poi consideri che probabilmente, questo però è tutto da verificarsi, il buon Allegri risusciterà qualche vecchia cariatide da Napoli, perché magari lui l'anno scorso con Modric ci andava d'accordo, magari andava d'accordo con De Bruyne, capisci che la Juve è lì per farsi un campionato per il quale magari avrebbe o può arrivare ad avere un organico da quarto posto, come ce l'aveva in fondo l'anno scorso. Però poi se tutti gli arbitraggi finali vanno in una direzione, e in più ovviamente ci metti anche del tuo, perché poi alla fine
1: Certo. Chissà
0: se è successo uno spogliatoio, perché le ultime partite, quella col Verona e compagnia che tanto, sono state ridono ancora vendette, allora capisci che la situazione per la Juve per poter avere quello scatto in più, no, come dici tu, occorre il centravanti, occorre il trequartista, occorre
1: un regista a centrocampo, occorre un leader in difesa.
0: Hai capito? Quindi occorre un viaggio a Lourdes, in buona sostanza. Questo è il
1: discorso. Senti, Giovanni, siccome so che a breve devi chiudere,
0: a quanti abbonamenti arriva?
1: Ecco, siccome
0: sono arrivati l'anno scorso 800 milioni di introito, ecco. Io ho scommesso con qualcuno che quest'anno non arrivano a 500.
1: Allora,
0: con un campionato così brutto, con i tifosi juventini così devastati, al momento fino ad ora, siamo al 26 di luglio, poi cambierà.
1: Certo.
0: Oh, sì, oggi chiudiamo un po' prima.
1: Allora, no, ti volevo. Aspetta. C'è questo retroscena, notizia di poco fa: Maldini sta a compirlo. Leggo testualmente: se Andrea salta, valuta il passo indietro. Attenzione.
0: Hai visto che finisce tutto?
1: È ufficiale.
0: Quindi Pirlo sta per saltare. Maldini se ne va. E quindi viene fuori tutta un'altra storia. Viene fuori tutta un'altra storia, ragazzi. Ma era ovvio. Però io di Malagò non mi sono. Malagò è un politico e un politicante. Ha capito com'era l'andazzo e. A questo punto deve virare però su Conte, per quel momento.
1: E allora?
0: Conte è l'unico nome che in qualche modo può mettere d'accordo tutti, a meno che non scelga Baldini, e comunque una scelta
1: oppure,
0: conservativa.
1: Oppure il ritorno di Mancini.
0: Per me va su Conte, no, se va su Mancini. Allora scusa, mi ha avuto tutti contro per Pirlo, Mancini lo abitano sulla pubblica piazza. Io non credo che ci siano ancora fan di Mancini, non ci credo proprio. Quindi lo escludo a priori. Se fa una scelta del genere, tanto vale si teneva il duo Maldini Pirlo, insomma, su questo non c'è dubbio.
1: E allora
0: lui deve virare decisamente su Conte, oppure in secondo ordine su Baldini.
1: Su Baldini.
0: Se capisce questo, va bene. Dopodiché né Conte né Baldini né Guardiola possono risollevare con la bacchetta magica la razza. E lì c'è un lavoro lunghissimo da fare, che però dovrebbe cominciare anche da cominciare a premiare il merito in Italia, e certamente per esempio chiamare Maldini senza curriculum non è Pirlo senza curriculum non è che propriamente premiare il merito, certo. Dove andiamo ad amicizia, insomma, quindi ripeto, io non la considero una scelta sbagliata a priori quella di Pirlo, certamente era una bella azzardo, una bella scommessa che può fallire, perché miseramente, e forse il tempo delle scommesse per l'Italia non c'è più.
1: Allora tiriamo fuori un brevissimo.
0: Aveva anche dei pregi Pirlo, per carità, non voglio negare le scelte di Maldini, però era una scommessa. Dimmi.
1: Tiriamo fuori un brevissimo menu per questi ultimi minuti, tornando, e chiudiamo il discorso Juventus, tornando alla Juve, per quanto riguarda il reparto offensivo si è fatto anche il nome di Lukaku e volevo un tuo parere su questo, poi la trattativa per quanto riguarda Romero del Tottenham, che potrebbe a quanto pare, secondo alcune fonti, vestire la maglia dell'Inter. Poi Leao, che
2: se l'Inter prende Romero,
1: ecco,
2: fa un grande acquisto.
1: Ok, poi
2: io sottolineo se, però io non credo che l'Inter abbia questi soldi.
1: Ti chiedo
2: Romero e ottimo acquisto.
1: Ti chiedo anche qualcosa. Qualcosa sul Milan in merito a Leao, che in questa settimana ha disquisito un po' con la dirigenza rossonera in merito alla sua cessione. Quindi partiamo un po' da Lukaku. Come lo vedi?
2: Allora, Lukaku non verrà mai alla Juventus per un motivo molto semplice. Che

0: Terzi non lo vende, non lo vende alla Juve, questo è il discorso. A parte che la Juve per quanto lo comprerebbe.
1: Appunto.
0: E poi non lo so, dico, in questo momento ricordiamo che al centro dell'attacco dell'evento c'è David. Quindi voglio dire, anche un Lukaku vecchio usato con la ruggine sarebbe sempre un upgrade per la Juve. Però ripeto, io non credo che il signor De Laurentiis ce lo venda. Se De Laurentiis lo vende perché sa che è un rottame.
1: Sa che ormai
0: c'è qualcosa che non va, perché effettivamente Lukaku spesso è fuori. Ma io magari venisse Lukaku alla Juve, magari, ma non credo. Ce lo escludo per quei motivi che ti ho spiegato. Mi sbaglierò. Vedremo, insomma, mi sbaglierò.
1: Ecco.
0: Cioè, se tu ti fai un attacco Lukaku Colomani, ti può anche cominciare a ragionare, insomma. Però non ci sarà. Questa opzione non la considero. Altra domanda, vai.
1: E sul Tottenham che chiede 50 milioni di euro per Romero, eh?
0: 50 milioni di euro li stava pagando l'Inter per un laterale, però palestra, che quindi poteva anche essere importante nel gioco offensivo. Forse 50 sono assai, ma 45 chiudo. E se l'Inter chiude a 45 per Romero, fa una parte.
1: Sì. Assolutamente. Sì. E per quanto riguarda,
0: forse no, ma 45 fastidiano.
1: Per quanto riguarda la sponda rossonera, invece, vabbè, ormai ha acclarato il rinnovo di Modric. Cioè ancora un anno con Modric.
0: Sì, questa cosa mi ha colpito,
1: ecco,
0: la verità.
1: Ecco.
0: Questa cosa mi ha colpito, però per chi è in questo momento a centrocampo il Milan, anche Modric è tutto sommato è grasso che cola. Perché chi c'ha il Milan a centrocampo, per cui va bene anche a Ricci, quindi va bene anche Modric a 43 anni, perché il campionato italiano lui da fermo ti smista qualche palla e può andar bene. Ovviamente dovremmo aprire un'ampia riflessione sulla condizione, sul bara del profilo del calcio italiano, ma l'abbiamo fatto in altre occasioni, quindi non mi ripeto.
1: E poi, insomma, Leao non si sa nulla al momento.
0: Leao non lo vogliono più. Non lo vogliono più, però il Milan, secondo me, anche con un Leao a mezzo servizio trarrebbe vantaggio. Però non lo vogliono più nelle spogliatoie, i compagni, la dirigenza non lo vogliono. Vedremo, insomma, che finirà questa telenovela. Ancora c'è un mese di calciomercato. Credo che Leao lascerà il Milan. Ma se non dovesse lasciarlo, secondo me il Milan ci guadagnerebbe, perché comunque Leao è Leao e non è, c'è questo tasso tecnico così elevato nel Milan, che ricordiamo il Milan come ha finito il campionato l'anno scorso, quindi assolutamente io farei di tutto per tenerlo, ma lui non vuole stare, i compagni non lo vogliono, però non gli si trova una destinazione, quindi può anche darsi che rimanga, non lo escludo.
1: Sì, certo. E poi, vabbè.
0: Ripeto, non sarebbe un male per il Milan, secondo me.
1: Assolutamente, sì. Assolutamente. E poi la Roma, che in questa settimana è rimasta aggrappata alla speranza che il giocatore Somerville volesse misurarsi in un campionato magari competitivo, qualcuno dice come il nostro, quindi un qualcosa che potesse fare la differenza, ma a quanto pare questa ipotetica telefonata con Gasperini non è bastata a fare marcia indietro a Somerville, che dopo un giorno di riflessione.
0: La Roma, con tutto il rispetto, non ha una storia, non ha niente, la gente dovrebbe andare a giocare là, cioè non lo so.
1: Ecco, ha accettato la mega offerta dell'Al-Hilal. Eccolo.
0: Solo la Champions quest'anno ci è capitata alla fine, ma insomma c'è anche il Como in Champions, quindi no, francamente no. La Roma è lì, vivacchia, non ha una cattiva squadra, diciamo così, e che chiaramente in questo momento non è.
2: Attenzione, la segnale ha sido interceptada. Tutto il rastro di sentido comune fu abducido e reemplazado por la locura extrema.
3: Radio Patata. Al back-end, al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
0: No, ma quella squadra si arrabatterà con qualche giovane, con un allenatore che giovane non è, ma il suo lo fa, ma non... secondo me alla fine dovrà decidere di puntare poi sul campionato, e vedrai che non riuscirà neanche a passare la prima fase, sarà

0: la fortuna della Roma. Però dico, manca ancora un mese, manca ancora un mese di calciomercato.
1: Sì, sì, vabbè,
0: se voglia. La Roma azzecca un paio di colpi, bene. Mi parlano invece benissimo, tutto sommato, di della Fiorentina, che con Paratici sta organizzando una discreta squadra, sì, dopo la paura, sì, la pifa che hanno avuto l'anno scorso, insomma, di finire in Serie B, quindi comunque pare che stiano sistemando una buona squadra, ma parliamo sempre di una squadra da metà classifica, insomma, non credo. Però vedremo, insomma, perché in questo momento ovviamente gli occhi sono sulle grandi, Inter, Milan e Juve, vediamo che altro acquisteranno, perché degli acquisti ci sono.
1: Ecco, ma invece si sta parlando poco del calciomercato del Napoli, non so se hai fatto caso a sta cosa.
0: No, il Napoli non si parla poco perché De Laurentiis agisce sotto traccia. Quindi, ma voglio dire, alla fine il Napoli l'anno scorso è arrivato a secondo, quest'anno se vuole arrivare prima è chiaro che deve fare degli acquisti, va bene?
1: Eh beh, certo,
0: gli acquisti non li farà secondo me per arrivare primo, allora hanno puntato tutto su Allegri, vediamo, insomma, perché loro puntano sul top allenatore, e ammesso che Allegri ancora lo sia, e quindi alla fine qualche ritocco magari ci sarà. Per esempio Allegri, l'ho già detto, lui punta tutto sul ricucire con De Bruyne, quello è il
1: certo,
0: discorso.
1: Certo.
0: E vuole Gatti dalla Juve?
1: Si fanno, esatto.
0: Probabilmente la Juve glielo venderà.
1: Esatto.
0: Non vorrei che magari Gatti rientrasse in qualche operazione con Luca, con qualche altro giocatore del Napoli. Questa potrebbe essere anche un'idea, perché Carnevali queste cose dovrebbe sapere.
1: E pensa te, Giovanni,
0: è tutto da vedere.
1: Pensa te che oltre ai nomi di Gatti e Solé che rimangono nella lista dei papabili acquisti, nelle ultime ore sta scalando posizioni il difensore portoghese Thiago Gabriel dal Lecce, pensa te, dal Lecce.
0: Sì, ripeto, non ci saranno grossi colpi del Napoli, però, perché ripeto, per loro il discorso quest'anno era prendere, cioè, un top allenatore, top coach,
1: top,
0: diciamo,
1: fino a un certo punto,
0: nel loro ragionamento, diciamo, appunto. Così, e quindi bisognerà vedere. Tanto la solita pantomima, chi non sa che juventino è, ovviamente Allegri è stato immobile, qualcuno gli ha fatto una delle belle, l'hanno fatto con tutti, l'hanno fatto anche con Conte, quindi insomma alla fine della fiera, quindi queste ignobili pantomime se le potrebbero evitare. Scusate, come si ragiona, come ragiona il tifoso, quindi per fare l'ultima, contentiamoci anche
1: parlato
0: di queste ignobili pantomime. Se tu non vuoi lo juventino, non vai a chiamare Conte. Se tu non vuoi lo juventino, non vai a chiamare Allegri. Se tu non vuoi lo juventino, non ti acquisti Gatti, eccetera, eccetera, eccetera. Se tu non vuoi lo juventino, non prendi Manna, che ci ha tatuato sul braccio destro, ma davvero, non scherzo, lo stemma della Juve. Quindi se tu non vuoi lo juventino, no. Se tu invece ti prendi tutti gli juventini dentro, eviti di fare quel coro ridicolo,
1: quello spettacolo
0: ogni anno,
1: ridicolo,
0: perché ti copri di ridicolo e poi ti fai prendere in giro tutto il resto d'Italia. E perdono.
1: Si era parlato anche di Andrea Natali, che è stato al momento anche obiettivo di mercato di numerosi club italiani.
0: Stiamo parlando di giocatori di secondo piano.
1: Sì, sì, di seconda fascia, certo, certo, ma di leader.
0: Seconda fascia anche terza, non me ne voglio dire.
1: È vero, è vero. Sì, sì, sì, li stanno spacciando
0: come. C'è un mese, io ti dico, e poi ti saluto. Ci dobbiamo concentrare adesso su Inter, Milan e Juventus, perché lì ci saranno i grossi movimenti. Napoli credo poco e niente, Roma poco e niente. Come neanche a dirlo, insomma, i grossi movimenti, grossi nel senso che non è che cioè, ce l'hanno magari moltissimi, ma ci saranno in queste tre squadre. Sul resto non me ne vogliono gli amici di Napoli, saranno operazioni di seconda fascia. Il Napoli deve sperare che l'Inter si sia indebolita quest'anno e che non ripeta l'anno scorso, l'anno passato, e che quindi sia anche indebolita politicamente, va detto. Su questo può contare, sul fatto che la Juventus non esiste più, il Milan cercasi, e le altre avversarie sono la Roma e il Como. Su questo può puntare il Napoli, ma non sul rafforzamento dell'organico che non ci sa.
1: La Lazio
0: questo
1: non
0: è il ragionamento lucido che ti fa.
1: La Lazio non pervenuta, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo stare.
0: La Lazio, vabbè, ma dove Tito adesso a noi interessa, perché deve seguire la regina.
1: E anche lì, poi
0: mi riporti la regina del calcio professionista.
1: E anche lì poi col discorso multiproprietà, un mistero, perché nella conferenza stampa di presentazione qualche giornalista gli ha fatto la domanda proprio sul concetto di multiproprietà ed è stato bravissimo nell'eludere la domanda, ha detto tutto e niente contemporaneamente, cioè ha risposto ma non ha detto una mazza, non si è capito. Quindi...
0: Nello, fammi capire, ma comunque la prossima settimana, se non sbaglio, cominci le ferie, vero?
1: Allora la prossima settimana è l'ultimo appuntamento, sia con Non ci resta che attendere.
0: Allora rinvio a tutti alla prossima settimana, perché adesso devo chiudere.
1: Vai.
0: Così poi
1: perfetto,
0: ci risentiremo e vedremo insomma chi sarà il commissario tecnico della nazionale, perché a questo punto i dubbi, anche il direttore sportivo,
1: certo,
0: della nazionale, il direttore tecnico, gli hanno dato questo nome all'incarico di Maldini, perché mi sa che ne vedremo delle belle.
1: Grazie Giovanni, appuntamento a domenica.
0: Buona
1: prossima
0: notte.
1: Ciao ciao, grazie.
2: Sono le 19:08.

l'appuntamento di oggi domenica 26 luglio 2026 con Connie, la sua Funky Little Beat, traccia universalmente riconosciuta dalla critica come una delle pietre miliari dei singoli più influenti del genere freestyle, brano che all'epoca stabilì i canoni sonori della dance pop elettronica degli anni 80, andando a commistionare ritmiche electro-funky con un'attitudine tipicamente latineggiante. Insomma, Connie, una delle prime artiste a traghettare il freestyle della sottocultura urbana di Miami e New York verso le classifiche mainstream. Davvero molto bella questa canzone che arrivava dal 1985, e attenzione cari, perché tra poco cominceremo a snocciolare dei numeri, arriva la parte dedicata all'economia, qualche notizia tra politica ed economia, via, intanto

Take Me Back, brano che vede anche la presenza dell'acclamato cantautore Max McNown, che rappresenta l'ultima collaborazione di una serie di pubblicazioni di spessore di questo grande DJ producer norvegese. Detto questo, amici, 19 e 18. Per i tanti italiani in partenza con l'auto per le vacanze non è una buona notizia, no? L'aumento dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata che sfiora il più 15%. 26 centesimi in autostrada, pensate un po'. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Il Codacons ammonisce: in 3 settimane un pieno gasolio rincarato di 14 euro. Aumenti che, così come afferma il Codacons, portano un pieno di gasolio a costare 14 euro in più rispetto allo scorso 3 luglio. Pensate un po', quando è scaduto chiaramente il taglio delle accise, mentre un pieno di benzina costa 8,25 euro in più, come calcola ancora il Codacons. Numeri che avranno un impatto molto pesante sulle tasche delle famiglie, aggravando la spesa per i rifornimenti, in un momento, quello delle partenze estive, in cui si impennano i consumi di carburante. Per salvare le vacanze degli italiani, conclude il Codacons, il governo deve tagliare da subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi di euro al litro, in modo da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro. Però, amici miei, no? La politica poi sposta l'attenzione su altro, gli italiani sono ormai assuefatti. Quindi è ancora una volta in atto questa maledetta speculazione incredibile da parte delle compagnie, con la complicità silenziosa del governo. Ripeto, come già detto tante volte da questa parte, ognuno di noi dovrebbe incominciare a fare lo sciopero del rifornimento e forse qualcosa comincerebbe a cambiare. A tal proposito, il ministro, diciamo così, dell'economia Giorgetti è intervenuto, ha detto la sua anche il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, intervistato per quanto riguarda l'ipotesi di introdurre le accise mobili. Leggo testualmente: il meccanismo delle accise mobili consente di utilizzare l'extra gettito dell'IVA per calmierare il prezzo dei carburanti. Questa è una delle soluzioni che si sta prospettando insieme ad altre mirate ed efficaci, come quella già in vigore nel settore dell'autotrasporto con il credito di imposta. E poi, insomma, lo stesso D'Urso fa un paragone con il resto dell'Europa. Leggo testualmente: abbiamo fatto meglio, parlando poi della situazione di crisi energetica che da mesi sta stringendo l'Europa in una morsa. E lo stesso Urso ha detto: contro i rincari dobbiamo agire e fare meglio degli altri. In Italia il prezzo del carburante è aumentato meno che negli altri paesi europei. Meno? Per esempio il gasolio, dice, nell'ultimo mese è aumentato in Italia del 4,6%. La media di aumento dell'Unione Europea è 3 volte superiore. Ma non so questi dati da dove li prende. In Germania poi dice 5 volte di più. Ma a me sembra che sto governo non stia facendo proprio nulla contro questa maledetta speculazione che è cominciata dopo il lancio del primo missile mesi fa. Come spesso accade contro le lobby, questo governo è, diciamo così, asservito completamente al volere di qualcuno. E in ogni caso, il fatto che il settore dei trasporti continua a rimanere con le mani in mano, visti gli aumenti del carburante ormai all'ordine del giorno, appare alquanto strano. Amici, in Italia dovremmo fermarci tutti con le macchine, dobbiamo fare come fanno i francesi. Ma tanto noi italiani siamo un branco di pecore, non siamo capaci di bloccare assolutamente nulla. All'improvviso.

Creazione House, un brano che ottenne una popolarità vastissima a livello mondiale. 19:28 i minuti, amici. Allora torniamo a parlare del meccanismo delle accise mobili, no? Giusto per chiarificare alcune cosette. Allora, come fare, insomma, a calmierare i prezzi di benzina e gasolio? E la prima opzione è di tornare a usare il cosiddetto meccanismo delle accise mobili. Quindi proprio per questo la cara Meloni e il caro Giorgetti si sono incontrati, sfruttando i maggiori incassi dell'IVA al 22% sui carburanti maturati grazie ai rincari di luglio. Il governo potrebbe usarli per abbattere le accise e dare un sollievo sul prezzo alla pompa di benzina. Il fatto è che questa mossa sarebbe in teoria possibile solo a partire da agosto, vale a dire quando lo Stato avrà contabilizzato l'extra gettito di luglio, e peraltro rischia di essere una misura insufficiente dal momento che, secondo le stime che circolano, abbasserebbe il prezzo al litro di 6 centesimi,

di pensare che il taglio di 25 centesimi al litro, che fatto oggi permetterebbe di riassorbire i rincari di quasi 30 centesimi al litro delle ultime settimane, che il governo fece lo scorso marzo, costò 417 milioni ottenuti per merito del taglio delle

Secondo l'associazione degli industriali, a causa della guerra in Iran, l'inflazione rimarrà alta, nonostante il calo registrato a giugno, lanciando un allarme anche per quanto riguarda il canale del credito, che si starebbe irrigidendo. E poi, insomma, volevo ancora una volta soffermarmi qui con voi su quello che ha detto oggi il ministro Urso. Prezzi aumentati di meno qui in Italia rispetto agli altri paesi? Ma dai! Ma andate a vedere i dati in Spagna, in Slovenia, in Ungheria, in Polonia. Sono completamente diversi gli aumenti. Anzi, da quelle parti non ci sono, senza contare che i prezzi italiani al momento risultano del 15% al di sopra della media europea. Ma di che cosa sta parlando questo qui? Ma davvero, alla fine dei conti io valuterei una determinata cosa, non le accise mobili, ma il governo mobilissimo, andatevene! Jelly Roll!

Amici, a 5 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo Persico, come avevamo già detto qualche oretta fa, arriva il conto per famiglie e imprese. Nel 2026 dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti. L'ufficio studi della CGA di Mestre è giunto a questo risultato, ipotizzando che i prezzi applicati in questo momento rimangano invariati sino alla fine di quest'anno. Il rincaro maggiore riguarderà benzina e diesel, come già abbiamo detto, con una spesa extra di 13 miliardi e 600 milioni di euro, seguiti dall'energia elettrica con più 10 miliardi e 200 milioni e dal gas con oltre 5 miliardi. E quindi chi paga, come sempre, non ha voce in capitolo. Quindi cosa volete che vi dica? Io ho le palle piene di questi guerrafondai come Trump, Netanyahu,

Importante però che chi sbaglia non sia di Fratelli d'Italia, perché lì partono poi scudi di protezione, come nel caso della signora Santanchè o di quell'altro fenomeno di Delmastro, con il partito della Meloni che si rifiuta

My Life, questo singolo davvero molto bello di Major Harris. Siamo nel lontanissimo 1983, che poi, a differenza delle sue classiche ballate Philly Soul degli anni 70, questo brano segnò per lui

qualcosa che si discostava dalla strumentazione organica e dagli arrangiamenti di archi che caratterizzavano un po' le tracce degli anni 70, perché poi questo motivo puntava invece fortemente sui sintetizzatori, drum machine e linee di basso elettroniche tipiche dell'era boogie. 19:46, allora amici, il commercio italiano cambia. Si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025 il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio, si è passati da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%, e si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. Questa è la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'ufficio studi della Confederazione. Secondo i dati, questa dinamica colpisce soprattutto le attività di piccole dimensioni e a forte radicamento territoriale,

Il dato più rilevante riguarda la performance economica. Il fatturato complessivo del commercio al dettaglio sale da 326,8 a 410,7 miliardi di euro. E il fatturato per addetto passa da 172.000 a 220.000 euro. Un risultato questo che conferma la capacità del settore di recuperare efficienza anche in una fase segnata da inflazione, trasformazione dei consumi e crescente integrazione tra canali fisici e digitali. Le famiglie italiane cercano più convenienza nei discount alimentari, che registrano la crescita più marcata e un fatturato più che raddoppiato. Per quanto riguarda la digitalizzazione dei consumi culturali e ricreativi, come le piattaforme di streaming,

allarme. Questo cambiamento, così come si legge nel rapporto, deve essere importante da considerare e deve destare preoccupazione in quanto determina una sorta di impoverimento del tessuto urbano. Si tratta infatti di esercizi che, oltre alla loro funzione economica, svolgono un importante ruolo sociale e relazionale, contribuendo alla vitalità dei quartieri. A resistere al calo degli esercizi commerciali ci sono le farmacie, sostenute dalla natura meno elastica della domanda e dall'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi per la salute e la cura della persona. La riduzione degli esercizi commerciali, come spiega Confcommercio, non si traduce necessariamente in una contrazione dell'occupazione. Dal rapporto emerge che la quota degli addetti nei negozi è diminuita complessivamente dell'1,8% tra il 2018 e il 2025, ma nel caso dei supermercati e dei grandi punti vendita si è invece trattato di un incremento dell'8,3%. Allo stesso modo, anche nel segmento degli esercizi specializzati come abbigliamento, calzature e gioielleria, mostrano una dinamica occupazionale positiva, pur in presenza di un calo del numero complessivo di punti vendita. E quindi, insomma, l'aumento dei contratti lavorativi in questi 4 anni e mezzo che il governo sbandiera orgogliosamente, dove sono? Dove lavorerebbe tutta sta gente? Purtroppo sono anni, oltre 10.

povera gente, tanto mica lor signori tolgono qualcosa. Quindi alla fine, se prima si chiudeva per il fatto della nascita degli ipermercati, adesso in questi anni si chiude perché non hanno più la forza per mancanza di vendite da parte delle famiglie, no? Famiglie che soffrono la mancanza di lavoro, famiglie che soffrono gli stipendi bassi. Quindi alla fine la verità è questa: tra una eccessiva burocrazia, tra le tasse, investire in Italia oggi non conviene, e quindi è chiaro che alla fine le grandi aziende, proprio per questo, no, hanno sede all'estero. Perché tu, caro mio, per lo Stato sei solamente un pollo da spennare e basta. Altro che tutela. Ma tutela di che, dai?

Prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati da questa misura. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio. Le misure sono state introdotte contro i paesi accusati di non avere contrastato adeguatamente le pratiche di lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. Le nuove tariffe riguardano complessivamente 60 partner commerciali e coprono il 99,4% del commercio statunitense, secondo una scheda informativa pubblicata dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Si tratta della più ampia azione internazionale mai intrapresa dall'America e da qualsiasi paese in materia di diritti dei lavoratori, così come ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione Trump durante un briefing con i giornalisti. L'Unione Europea prende atto della pubblicazione da parte degli Stati Uniti delle misure correttive adottate nell'ambito dell'indagine ai sensi della sezione 301.

anche per quanto riguarda eventuali misure correttive nell'ambito di ulteriori indagini ai sensi della sezione 301, così come ha dichiarato un portavoce della stessa Commissione Unione Europea. Quindi, alla fine Trump

sostanzialmente che sta rovinando l'economia mondiale per i suoi sbagli. Che poi basterebbe fare la stessa cosa con i prodotti in America, no?

0: Tra poco
1: Time Machine è pura energia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Time Machine.
5: Time Machine.
1: Con Nello Surace. Nello Surace.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine. A spasso nel tempo. In 5 decenni. The Spaceman.

0: odiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Time Machine. È pura energia.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine. The Energy. Con Nello Surato.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace. Nello

0: Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede, quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a

migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, non insegnare che è una brutta parola, ma trovare il modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo, boh, frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati!

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto, la vita tanto, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questione il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, gli aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi il favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Orario. È mezzanotte e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da

0: bow and I'ma end it with a bang.
1: United States. America.

0: United States.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.